0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: Onda.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
2: I piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Sui piedi, due brani preferiti di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le

Eccomi, ho tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

fantasia, giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3600.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 59 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: gotta get up.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 2, 3, 6.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 480.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Toro, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Gemelli, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Cancro, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. Leone, è favorevole raccontare i tuoi malesseri ad un'amica. Ti darà i giusti consigli e ti aiuterà a superare questa fase. Vergine, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Bilancia, giornata da dedicare all'amore. Con il partner avrai una giornata con i fiocchi. Scorpione, un impegno imprevisto ti renderà particolarmente nervoso e intrattabile nell'ambiente lavorativo. Attento a non esagerare. Sagittario, approfitta di questo momento particolarmente favorevole. Avrai incontri interessanti e molto erotici. Capricorno, gli astri ti incitano a non accontentarti e a volere il meglio, ma è necessario un grande percorso di valutazione degli eventi. Acquario, in amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Pesci, gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui. Rischi una discussione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Jukebox.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 8, 2, 3.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso.

0: fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Sei pieni due tali preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Toro, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Gemelli, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Cancro, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. Leone, è favorevole raccontare i tuoi malesseri ad un'amica. Ti darà i giusti consigli e ti aiuterà a superare questa fase. Vergine, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Bilancia, giornata da dedicare all'amore. Con il partner avrai una giornata con i fiocchi. Scorpione, un impegno imprevisto ti renderà particolarmente nervoso e intrattabile nell'ambiente lavorativo. Attento a non esagerare. Sagittario, approfitta di questo momento particolarmente favorevole. Avrai incontri interessanti e molto erotici. Capricorno, gli astri ti incitano a non accontentarti e a volere il meglio, ma è necessario un grande percorso di valutazione degli eventi. Acquario, in amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Pesci, gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui. Rischi una discussione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Radio
3: Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I Salva Slip Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€. E con un prodotto della linea Care Free Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 3, 8.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Toro, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Gemelli, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Cancro, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. Leone, è favorevole raccontare i tuoi malesseri ad un'amica. Ti darà i giusti consigli e ti aiuterà a superare questa fase. Vergine, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Bilancia, giornata da dedicare all'amore. Con il partner avrai una giornata con i fiocchi. Scorpione, un impegno imprevisto ti renderà particolarmente nervoso e intrattabile nell'ambiente lavorativo. Attento a non esagerare. Sagittario, approfitta di questo momento particolarmente favorevole. Avrai incontri interessanti e molto erotici. Capricorno, gli astri ti incitano a non accontentarti e a volere il meglio, ma è necessario un grande percorso di valutazione degli eventi. Acquario, in amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Pesci, gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui. Rischi una discussione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Ricotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Plus popolo anche dei 4 milioni di italiani che si sta spostando, perché no vabbè, iniziano ad andare in vacanza, va bene, ci sta, però insomma le buone abitudini di ascoltare la radio non vanno assolutamente perse, insomma le buone abitudini di ascoltare Radio Jukebox, mi raccomando, dobbiamo stare insieme, fate una cosa, insomma scaricate la nostra app, così almeno, e non ci lasceremo mai, ecco, no, ADN Play, così almeno avete la possibilità di stare sempre in contatto con noi, e poi insomma sintonizzate la vostra autoradio su Radio Jukebox, insomma da dove partite? Dalla Valle d'Aosta? Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, isole comprese, ci potete ascoltare, per questo insomma memorizzate Radio Jukebox in DAB, siamo sempre con
1: buongiorno
0: voi.
1: Buongiorno Vladi da Fabio.
0: Ma sentilo com'è bello pimpante il nostro amico Fabio, ma lui è già stato in vacanza? No, chiedo, Fabio è già stato in vacanza oppure ancora no?
2: Venerdì a tutti da Beppe.
0: Ma lui dice venerdì? Sbaglio, dice venerdì? No, a me sembra che dica

0: Mi stai seguendo i mondiali? Sì o no? Io, cavolo. No, vabbè, però, non, no, no, no, no, no, no, ecco, no, no. No, no, c'è Lori da Catania che scrive: buongiorno Vladi, a Catania oggi finalmente il caldo ci lascia respirare, a Torino anche a Torino. Non è che faccia, si sta un pochettino meglio, anche se questa sera danno 30 gradi, quanti gradi? No, quanti 30, 31? Buongiorno, che carina. Vedi, buongiorno Vladi, veloce, insomma lì. Vai.
1: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata e buon weekend da Katia.
0: Ma
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao.
0: Ma senti, no, mi ripeti per favore ciao ciao, perché così almeno mi sciolgo un pochettino.
1: Ciao ciao.
0: No, lo voglio sentire ancora. Il ciao ciao di Katia. Che
1: ciao
0: che...
1: ciao.
0: Mamma mia, come?
1: Ciao ciao.
0: Oh, vabbè. È il nuovo di Gianna Nannini con Marrakesh. America.

0: Nannini insieme a Marrakesh su Radio Jukebox America. Allora, io non la penso invece per come il nostro Fabrizio. Allora, ciao Fabri, e scrive come, comunque come rovinare una delle più belle canzoni della Nannini. No, perché io sono convintissimo che questa canzone adesso entrerà nella testa di tantissimi giovani e andranno alla riscoperta dell'originale di Gianna Nannini. Per questo non devi essere arrabbiato, insomma stai tranquillo, rilassati, non puoi iniziare la giornata così.
1: Buongiorno Latino, buongiorno a tutta la femmina di Jukebox, ciao Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, ancora una volta questo ciao ciao, per favore.
2: Ciao ciao.
0: Io voglio più ciao ciao così nella vita, perché insomma ti fa iniziare bene la giornata.
3: Buongiorno, ecco. Vladino.
0: Buongiorno.
3: Quest'oggi
0: buongiorno.
3: Facciamo gli auguri a Marco, la ditta Castagno, che fa il compleanno.
0: Auguri Marco.
3: Salutiamo anche tutto il resto dello staff Castagno.
0: Cosa
3: salutiamo
0: portato?
3: Gli amici della Buffa e salutiamo il mio amore Davide. Buona giornata a tutti, dai che è venerdì.
0: Allora c'è all'ascolto, allora messaggio inoltrato. Marianna mi inoltra un messaggio con su scritto: ciao Vladi, se riesci potresti mettere la danza delle streghe di Gabri Ponte, purtroppo insomma prima delle 10.45, purtroppo a quell'ora devo staccare. Un abbraccio da un amico segreto con cui hai litigato tanto tempo fa. Io cerco di non litigare con nessuno. No, io cerco veramente di non litigare con nessuno tranne se

0: e le streghe.
1: Intanto buongiorno.
0: No, buongiorno. No, ma io poi non, io sono una persona che non litiga. Insomma, dico le cose in faccia se c'è qualcosa che a me dà fastidio. Cosa che scrive Lori Vladi che litiga, non lo vedo proprio. No, no, no, no, io poi chiudo, ci sono delle amicizie, ovviamente a un certo punto non siamo più compatibili come amici. Ahimè, ciao, ciao, ciao, ciao. Altrimenti io sono uno, all'amicizia ci tiene veramente tanto, ma tanto, tanto, tanto. Per me l'amicizia è importante. Però se l'amicizia mi delude, bye bye.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Claudio Baglioni.
1: Ti amo ancora su Radio Jukebox. 393 999 7779. Per me, per Roberto questa canzone, Lori. No, è per lui.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a te e tutti quanti. Ornella, mi fai sentire una canzone di Ultimo, grazie, bacio.
1: Ce l'ascoltiamo con Romantica.
3: Adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con Romantica su Radio Jukebox. Devo salutare Ornella 393 999 7734. Salutiamo Francesca e gli amici della caffetteria pasticceria d'Angelo Azzurro di Nichelino. Metti quello che vuoi, tanto noi ti ascoltiamo sempre con piacere. E sull'amicizia è come un amore: se ti finisce, se ti ferisce, manca di rispetto, ciao belli, è stato un piacere ma io vivo lo stesso, l'ha scritto Francesca. Io secondo me sto invecchiando, però no, io mi rendo conto che sto invecchiando e devo ancora fare i 37 anni, no, sto invecchiando perché sono diventato più buono. Secondo, una volta ero più si può dire stronzo per la... no, non lo dico, non lo dico, evito di dirlo perché le parolacce non vanno dette. Una volta adesso

0: stupida, Diego da Trento. Oh, non va più in bicicletta questo però. Eh no, Diego, io ero abituato che tu eri sempre in bicicletta, che ogni tanto mi inviavi anche le immagini che eri in bicicletta. Allora, Vladi, è solo un momento, poi ritornerai ad essere lo stesso di prima, anzi, lo diventerai ancora di più. Si chiamano esperienze, caro Vladi. No, adesso mi è venuto in mente l'ultima volta che sono stato veramente, ma proprio avete presente, proprio di quelli, insomma, vabbè, non posso dirlo.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: La cosa più bella del McDrive

0: cosa mi scrivo? Beato te per l'età, insomma, l'età mi fa diventare tanto, tanto selettiva, moltitudine di conoscenti, ma rapporti veri davvero pochi, ha scritto nel messa. Oh Loredana, ciao Loredana, mamma mia. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, a proposito di invecchiare, tu stai diventando più buono.
0: Sì, sono
1: buonissimo. Io invecchiando sono diventata più cattiva.
0: Aia!
1: Metto da parte chi mi fa... mi ferisce.
0: Sì, vabbè, quello giusto, ciao. anch'io. Però io cerco un attimo di trovare, che ne so, quella che può essere la motivazione. Beh, probabilmente nervosa. Probabilmente c'è qualcosa che non va sul posto di lavoro. Ti piace resata. Devo andare a salutare Emanuela. Ciao Emanuela, ha dato un po' di carica. È presente, si fa ballare.

0: 3899 7794, numero a disposizione. Questa è Radio Jukebox, ci siete voi, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Mia.
0: Ciao Mia.
1: Potresti mettere l'inedito di mia sorella, Doppia pelle di Carola Gaiano?
0: Amore,
1: se non ce l'hai puoi mettere un'altra canzone. Ciao!
0: Ciao piccola! Allora, intanto non ce l'abbiamo, però cercate, come si intitolava, Doppia pelle di Carola Gagliano, andatela a cercare, no, andatela a cercare sulle piattaforme streaming. No, no, no, andiamo a cercare Carola Gagliano.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sato Cioffi, c'è una canzone per... No, ce ne sono diverse per Carmela. No, no, è vero, negli anni, vero, Carmela, c'è il nuovo singolo di Cioffi. Mi piace, Carmela, bello, grande Cioffi.
1: Vai. Buongiorno, sono Giulia Boleri.
0: Ciao, Giulia.
1: Ho detto mai di Gigi D'Alessio?
0: Non dirgli mai, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Giulia, 393 999 7794.

non dirgli mai su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ci spostiamo esattamente a San Vittore Olona, Milano, e c'è un messaggio che arriva da parte di Barbara, Martina e Andrea con su scritto: potresti gentilmente fare tantissimi auguri di buon compleanno a Mia di Parabiago, di Parabiago, giusto, Milano, che oggi compie 21 anni. Mia, benvenuta nella nostra pazza e simpatica famiglia. Barbara, Martina e Andrea. 393 999 7794. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero a vostra disposizione. Dobbiamo salutare Cristina.
1: Ciao Alessandra. Ascolto la canzone di Esra Mazzotti con Tamara Sega, se mi abbraccio. Qui fa caldo, ma è nuvoloso.
0: Ah, no, qua
1: tu
0: c'è
1: come stai? Tutto bene?
0: Bene Alessandra, grazie. Dimmi amore.
1: Un abbraccio, grazie mille.
0: Un bacione, un abbraccio anche a te. Cantiamo con Eros. Cosa ne dite? Quanto amore sei? 1997.

0: quanto amore sei
1: su Radio Jukebox.
0: Allora, salutiamo nonno Giuseppe. Caro Giuseppe, nonno di Leonardo, ti stiamo salutando.
1: Va bene.
0: No, perché dice salutatemi subito. Caro Giuseppe, nonno di Leonardo, ti stiamo salutando, un abbraccione, ciao nonno Giuseppe.
2: Buongiorno Vladino Bello.
0: Buongiorno.
2: Buon fine settimana a tutti. Stamattina
0: grazie.
2: Mi faresti ascoltare gli Scorpions con Wind of Change.
0: Bella.
2: Grazie, un bacione a te. Angela.
0: Mamma mia, la mia sciura di Milano. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: 1990, che sarà Wind of Change su Radio Jukebox. Ah, che bella!
1: E dai, che venerdì, Vladino, buongiorno!
0: E dove vai? È tutto contento! Dove andrai di bello? Insomma, visto che è venerdì, allora è perché qualcuno farà qualcosa, giusto? Altrimenti, perché siete felici del venerdì? No, se poi state a casa a fare nulla, no, allora, se stai a casa

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Adriano Celentano con l'emozione non a voce su Radio Jukebox. 393 999 7794. David, Vera, buongiorno, sono loro che l'hanno richiesta. Insomma, c'è una novità per quanto riguarda tutto il nostro gruppo, per quanto riguarda ADN Play, perché la piattaforma ADN Play, insomma, facciamo vedere, ecco, mostriamo, ecco, è la piattaforma ufficiale della 47esima edizione del Festival La Versiliana. Dal 5 luglio su ADN Play potrete rivedere on demand tutti gli incontri del Caffè della Versiliana con i grandi protagonisti della cultura, del giornalismo, della politica e dello spettacolo. Canale 254, avete la possibilità ovviamente di seguire il tutto in diretta anche su Teleregione Toscana, che fa parte proprio del nostro gruppo, insomma, ADN Play in Toscana, canale 78. Tanti sono gli ospiti che interverranno al Caffè della Versiliana 2026. Ci sarà ci sarà Romina, ci sarà ancora Tommaso Cerno, e poi ancora, sono veramente tanti, insomma, politici, mondo dello spettacolo, protagonista. Guardiamo ancora, mostriamo la piattaforma ufficiale della 47esima edizione del Festival La Versiliana. ADN Play, avete la possibilità ovviamente di seguire il tutto anche su Teleregione canale 78 in Toscana. Un bacione a Dani, balliamo The Time of My Life. Questa è Radio Jukebox.

0: Baby in un angolo. La ricordava. La ricordavo. Era Time of My Life da Dirty Dancing su Radio Jukebox. La richiesta a Dani da Novara. Un bacione a lei. Dove siete? Viaggiate? Come il nostro amico di prima.
1: È venerdì.
0: Chissà che deve fare. Vai, chi è? Che c'è?
2: Io ho 56 anni, sì. E non so cos'è la parola vacanza.
0: No, aspetta, non sei mai andata in vacanza? Probabilmente vivrai in un posto di mare bellissimo, fantastico. Insomma, tu non da dove ci ascolti? Perdonami. Da dove ci ascolti? No, non hai mai staccato la spina per dire mi riposo un attimino e vado.
2: Io ho 56 anni e non so cos'è la parola vacanza.
0: Ma non va bene. No, così non va bene.

0: 15 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le ho

0: Giova, Pelù, il mio nome è mai più. Devo salutare Girolamo. Ciao Girolamo. 393 999 7794.
1: Oggi un tuffo nel passato e vorrei ascoltare per favore di Nave, Joy Is. Un abbraccio a te, tutti quanti, un buon weekend, Sciavledino, buona diretta.
0: Siamo pronti per ballare? Un po' di carica. Poi nel pomeriggio vi ricordo chi ci sarà, lui è Marco.

0: noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Oh, ragazzi, ci sono le persone veramente che richiedono le canzoni mosh. Mamosh, ma ogni tanto un po' di carica ci può stare, mamosh. Mamma, chissà nella vita come sono. No, mi preoccupano, quelli proprio la canzone mosh, mosh, mosh.
1: Buongiorno, buongiorno di Radio Box. Buongiorno Bradino, come state?
0: Bene, tutto a posto.
1: Cazzo, sta morendo Rocauro, eh? A Catania. Si muore Rocauro.
0: Si muore da Cauro.
1: Però dillo pure tu, si muore... Si do mori, Cauro.
0: Si mori do Cauro. Ho detto bene?
1: È una camurria.
0: È una camurria.
1: Comunque
0: una camurria.
1: Volevo mettere Ti sento vivere di Max Pezzali.
0: Va bene,
1: sì. E dedico alla mia ragazza. Grazie. Allora. Anzi, lo dedico a tutti voi.
0: Grazie.
1: Perché tutti viviamo e tutti ci sentiamo vivere. E dobbiamo vivere. Allora, sempre, la vita è bella.
0: Salvo, salvo.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Allora, si mori do Cauro. Giusto? E Nakamura mi è meglio, suona meglio. Si mori do Cauro.

0: ti sento vivere. Intanto c'è Salvo che ha scritto sì, giusto.
1: Vabbè Salvo, ma andassi così mori ducato.
0: L'ho detto bene, l'ho detto, dice di sì. Io vorrei un professore come lui. Sì, sì.
1: No, secondo me lui ti capisce.
0: Avete scaricato la nostra app? ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ok, salute e benessere. Ti aspetta in edicola. Scopri con

0: Ipu con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Antonella e dobbiamo salutare anche la figlia dedicata tutta quanta a lei. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buon weekend, buon venerdì, sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro, La cura di Franco Battiato.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene, buona mattinata e buona giornata. 393 999 7794, in tutta Italia canale 254. Accendete il televisore, connesso ad internet, potete stare sempre con noi. E su ADN Play ci guardi ovunque.

0: Michael Jackson con noi su Radio Jukebox. Vedete, devo salutare Ambra e credo anche Martino. Ripeto, 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Scaricate la nostra app ADN Play, avete la possibilità poi di conoscere, apprendere tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo.
1: Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dalentini Sabrina, vorrei sentire la canzone di Angelina Mango e Mengoni.
0: Che bella.
1: L'ultima che hanno fatto.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Bellissima era Spazio Tempo su Radio Jukebox. Devo salutare, come dice lei, la vecchietta da Prato. Ciao Laura, un bacione a Laura che ci segue da Prato.
1: Aspetta,
0: ciao
1: Brady, ciao, saluta a tutte le vostre famiglie, a tutte. Tutti. A mio marito, ma e chi si abbaccio, ma aspetta che Paolo ti voglio dire una cosa.
0: Dimmi Paolo, dimmi.
2: La letta gira, la cinta vola ed è furtiva, nel suo cuore vola la testa ginevra. Ai ai ai ai, sulla testa.
1: Hai visto che è bravo? Ciao, per cantarci questa canzone.
0: Bravo. Bla
1: bla, a Paolo. Ciao, un bacio a tutti. Teresa da Palermo, a Palermatana. Non ti scritta la canzone. Ciao, un bacio, ciao a tutti. Teresa da Palermo, ciao a tutti, ciao, Pino, ti amo.
0: Ma è bravissimo il piccolo Paolo. Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla, la testa gira.

0: Fred De Palma, Anita e Demis Killa, la testa gira su Radio Jukebox. 393-999-7794. Ciao!
1: Ciao Vladi! Ciao. Oggi mi faresti ascoltare un pezzo di Alexia, a tuo piacere.
0: Va bene.
1: Un abbraccio a tutti e un buon weekend da Beppe. Ciao ciao!
2: I love you.

0: con ti amo, mi piace, era tanto che non l'ascoltavamo. Chi c'è? Vai, sentiamo.
1: È un'ora che aspetto, sì, davanti, dov'è? Al portone.
0: Ma se non c'è?
1: Dai, trova una scusa.
0: Ma non è
1: per
0: vero.
1: Per uscire di casa.
0: Ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: Fatti mandare dalla radio,
0: radio
1: a prendere il latte.
0: Della radio.
1: Devo dirti ta, qualche ta, ta. Cosa.
0: Avrei bisogno
1: che
0: del latte.
1: Riguarda noi due.
0: Ma che cosa?
1: Ho visto uscire da Viarona.
0: Da qui, dove c'è la radio?
1: Ad un altro.
0: Ma dove?
1: Con la mano nella
0: mano. Ma non è vero.
1: Passeggiava con te.
0: Ma non è vero.
1: Tu digli a quel coso che sono geloso.
0: Ma ti prego.
1: Che se lo rivedo,
0: no,
1: gli spaccherò.
0: No, no, no, no, no, no, no.
1: Ciao Vladino, buon venerdì da casa tutela.
0: Le mani non si alzano mai. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox. Un'altra ora se n'è andata.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Anna da Vibo,
1: un bacione a lei. Quando mi metti la canzone? Quando mi metti la canzone? Quando mi metti la canzone? Ora, oramai io solamente quando mi metti la canzone.
0: Dovremmo fare, insomma, c'è qualche cantante che ci sta ascoltando? No, mi create una canzone con il testo quando mi metti la canzone, per favore, grazie.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno da Gemma, saluto a te Marco Alcomen. E che dire, oggi esce il CD vinile di Valerio Ascanio, Il mio Sanremo. Volevo ascoltare un brano che è un brano della tradizione classica, da quell'album lì, se è possibile, Zingara.
0: Allora, non c'è l'album, però stiamo con Valerio e ci ascoltiamo questa bella canzone di Sanremo, proprio per tutte le volte che, dove si faceva l'amore un po' ovunque.

0: Era Sanremo 2010. Quando è uscita questa canzone si cantava. Sì, da me io ricordo in macchina, sacchete, anche perché le canzoni ti riportano a dei ricordi, a dei momenti belli, a volte anche brutti.
1: Ciao Vladi, sono Stefania, buona giornata.
0: Grazie.
1: Ti volevo chiedere se mi potevi mettere la canzone di Enrico Nigiotti,
0: sì?
1: Nonno Hollywood.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacio, ti voglio bene, ciao.
0: Un bacione a te. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play.
2: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: occhi, ma non dormirò, non
1: che
0: dormirò.
1: Bella. Non Hollywood, non so. Enrico Nigiotti su Radio Jukebox. Ciao Stefania, c'è Christian che chiede Michael Jackson. L'abbiamo già messo, ciao Christian.
2: Ciao, ciao Vladi, buon venerdì a tutti. Ciao da Sara.
1: Ciao Sara.

Katy Perry con noi su Radio Jukebox, ragazzi. Che figura. Allora, prima mi ha, insomma, ci ha raggiunto telefonicamente, annunziata. Annunziata, ciao, inizia con una marea di complimenti. Bravi, perché mettete tutti quanti i cantanti, bravi, paravan, insomma, spaziate, non siete come gli altri, sempre le solite canzoni. Beh, mi richiede una canzone e io le ho detto non fa parte della programmazione di Radio Jukebox. No, vabbè, però voleva Gigi Proietti, bellissimo. No, no, certo, però Annunziata mi perdonerà lo stesso. Vabbè, mi faccio perdonare da Annunziata. Tra poco, se stiamo insieme, ci sarà un perché.

0: stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Le Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Dante con Se stiamo insieme e saluto Annunziata. Un bacione enorme. 393 999 7794. Ritorno dall'ascoltatrice che ha detto che lei non è mai andata in vacanza, ma mai aveva inviato messaggio. Possiamo riascoltarlo per favore? Grazie.
1: Io ho 56 anni e non so cos'è la parola vacanza.
0: E non va bene questa cosa.
1: Esattamente, mai andato in vacanza. Mai. Ma la mia fortuna è che sto a Palermo e abbiamo un mare meraviglioso.
0: E lo so.
1: Poco, ma a volte vado.
0: No, lo so, avete un mare meraviglioso, però non dico di andare al mare, che ne so, vai a Roma, ti visiti Roma, Venezia, Firenze, Napoli.
1: Ehi, Vladi,
0: dimmi.
1: Mi fai ascoltare la canzone di Jovanotti, sì. Gabriel Ponte, DNA.
0: Volentieri. Ce l'ascoltiamo.
1: Niente, ti auguro un buon weekend a te e ai telespettatori.
0: Qualche giorno di vacanza serve.
1: Anzi, i radioascoltatori.
0: Bene.
1: E niente, sono al lavoro.
0: Bene.
1: Stiamo rinnegavuro, come vi ha detto l'altro palermitano.
0: Che camurria.
1: e niente, si va avanti.
0: No,
1: ciao, un buon fine settimana.
0: Grazie.
1: A te e a tutti. Ciao. Vieni Lori da Palermo.
0: Lori, vieni a visitare Torino. Ti farò da cicerone.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Questa era DNA su Jukebox, che bella.
1: Ciao, siamo Franco e Silvia.
0: Ma ciao!
1: Ogni tanto ci facciamo sentire.
0: A volte ritornano.
1: Niente. Spero che tu stia bene.
0: Bene, bene.
1: Un abbraccione a tutti i radioascoltatori. Ci fai sempre una grande compagnia e noi, come ti ripeto, anche se non ci senti spesso, ti ascoltiamo e ci fai una grandissima compagnia tutto il giorno.
0: Grazie ragazzi, che bello sentire.
1: E se puoi mettere una canzone che fa piacere a te, che a noi farà piacere anche. Ciao!
0: Samurai J, Flamenco Paranoia, questa è Jukebox.

0: Ox, sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io volevo rispondere alla signora di Palermo.
0: Sì.
1: La signora che dice di non sapere cosa vuol dire vacanza.
0: Vacanza, sì, esatto.
1: Signora,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: su Radio Jukebox. Devo andare a salutare nonna Carmela che scrive che è bellissima. Nonna Carmela, ciao, noi siamo in Meridione e aspettiamo i nostri nipoti e figli che arrivano dal nord. Ciao Vladi, ti ascolto sempre, ti voglio bene nonna Carmela, però avete bisogno anche voi di una vacanza, non in questo periodo, perché arriviamo noi, insomma, però in un altro periodo. Venite al nord dai figli
1: ciao
0: e dai
1: Vlad,
0: nipoti.
1: Sono Rosa D'Aluzzo.
0: Ciao Rosa.

0: Oggi vorrei sentire Angelina Mango.
1: E l'ho messa.
0: Con Marco Mangone, Canto d'amore.
1: E l'ho messa.
0: Un abbraccio, ciao ciao.
1: Amore mio, l'ho messa, è andata in onda. È andata in onda. C'è Sara che vuole ascoltare Rama Cabana. 393 999 7704. Che bello quando mi scrivete che mi volete bene, mamma mia.

0: Irana Nera Cabana su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao Sara.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Sai che oggi è venerdì?
0: È vero. Che fai?
1: Niente, se possibile vorrei ascoltare una canzone di Tommy V.
0: Sì?
1: And Taos.
0: Va bene.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.

0: Tommy V su Radio Jukebox, 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Buongiorno,
1: come stai oggi?
0: Bene, grazie, tutto bene.
1: No, anche noi è tutto bene, anche perché è venerdì e quindi venerdì è dance.
0: Ah,
1: e
0: okay.
1: A tal proposito potresti farsi ascoltare cortesemente dei Da Bliss,
0: sì?
1: Muoverò.
0: Va bene,
1: ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Facciamo sempre i bravi, mi raccomando. Ciao da Gianmarco e buon weekend.

Kids con Moving On su Radio Jukebox. 393 999 7794, popolo di Jukebox che viaggia con noi. Grazie veramente a tutti quanti voi, sto andando in vacanza. Ciao Vladi, sono Irene, ti sto ascoltando ma sono in treno. Ciao Irene, grazie. Dove sta andando Irene? Dove vai Irene? Dove vai di bello?

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sì, anche lì che ci sta seguendo. Buongiorno la zia, ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli amici di Radio Jukebox, da Albi da Torino, che ciao, in questo momento ti sta ascoltando e ti ascolterà sempre dalla mia bella Palermo.
0: Allora,
1: ciao
0: sei a Torino.
1: Vladi, non
0: sei a Palermo.
1: Ti ho mai abbandonato e non ti abbandonerò mai nei tuoi programmi, ciao.
0: Grazie, grazie, però insomma Albi da Palermo oggi, di Torino ma Palermo. Giusto.
2: Ciao Vladi, sono Maurizio.
0: Maurizio.
2: Mi fai ascoltare per favore di Lucio Dalla, prima dammi un bacio.
0: Che bella.
2: Grazie, una buona giornata.
0: Ciao. Maurizio, ciao. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: dammi un bacio su Radio Jukebox, ragazzi. Ma quanto è bella questa canzone, grande. 393-999-7794 in tutta Italia, c'è Radio Jukebox. Grazie per stare con noi, sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Luigi DJ di Barretta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Pala e Chiara, Viva l'amore!
0: Bella!
1: Dedica la moglie Federica, la Pialetta, saluta la mamma Katia e fratello Checco DJ.
0: Ma ciao! Anzi, posso salutare tutta la Puglia, anche se noi a Torino la Puglia la viviamo, e saluto gli amici del Trullo. Ciao ragazzi! Un saluto, no, al Trullo, se vuoi mangiare pugliese tu vai al Trullo in Corso Casale a Torino 91B, sì no, non sto scherzando, dai al Trullo e mangi pugliese. Io devo andare a mangiare le bombette, chissà se c'è Alfredo che mi sta ascoltando. Alfredo, le bombette.

0: More su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Alfredo! Saluto anche gli amici di Casale 93, ma anche del loro vino. Ciao ragazzi, che una guaina, che buono. Le bollicine, però le bombette pugliesi. Cosa c'è scritto? Allora, grazie per aver risposto al posto mio al tizio riguardo alle vacanze, forse nemmeno lui sa cosa sono le vacanze, ha scritto nel messaggio. No, aspettate però, fammi sentire la nostra amica
1: della... Vladi, grazie per l'invito da farmi da cicerone.
0: Certo.
1: Però c'è sempre quel problema là.
0: Chi? Quale?
1: Il marito.
0: E lo porti?
1: Il marito, dove lo metto, non lo so.
0: Ma venite insieme!
1: No, non vado in vacanza, ma non perché non vogliamo, è perché non possiamo.
0: In che senso?
1: Capito?
0: Cosa?
1: L'attività.
0: Ho capito. Vabbè, però l'attività, insomma, qualche giorno di vacanza la dovrà pur prendere. Non in questo periodo, mi raccomando, perché insomma devo andare a Palermo. Ho capito. No, devo andare a Palermo. Cos'è? Vladi, hai assaggiato le polpette palermitane? E come sono le polpette palermitane? Non sono come tutte le altre.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.

e bombette, zacchete, hai solo da venirci a trovare. Fantastico. No, allora, bombette le scrocco al Trullo a Torino in Corso Casale. Adesso avrei bisogno di voi per insomma le polpette siciliane. Ce l'ho qualche siciliana doc con le polpette? No, perché mi hanno detto che le polpette siciliane sono buonissime. Ecco, mandatevi delle foto se le avete. Questo è il nuovo, nuovissimo di Giselle.

0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto a posto.
0: Faccio da Valerio intanto Edil Barra, sempre pronto, sempre operativi.
1: Grande
0: Se
1: Valerio.
0: Se hai bisogno posso chiami Edil Barra.
1: Va bene.
0: Senti, ti volevo chiedere una canzone, per favore.
1: Dimmi.
0: Se, allora, intanto se mi puoi salutare il mio collega Rino. Ciao Rino, come
1: ciao,
0: stai?
1: Rino.
0: Tutto bene?
1: Come
0: e poi la canzone, se mi permette, la canzone di Masini, Principessa.
1: Va bene.
0: Ciao Vladimir, bello, un abbraccio da Valerio.
1: Ciao. Ciao Valerio, un abbraccione a te. Vladi, puoi dire al mio collega Nordin che da stamattina non ha voglia di lavorare, di muovere il... A Nordin, e dai, e muoviamo ste chiappe.

Marco Masini con Principessa su Radio Jukebox 393 999 7774. Mi stanno arrivando le fotografie, ah, delle polpette, le polpette no, eh. Vabbè. Allora, io vi lascio l'indirizzo, non si sa mai, metteteli sotto vuoto, via Arona 8 Torino. No, così arrivano le... No, com'è che l'ha scritto? Purpette? No. Purpette? L'ho detto bene? No. Non è purpette. Vabbè, non lo so dire.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento: la focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto, ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà, una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sociale con Una vita in vacanza. Dobbiamo salutare Cristiano che l'ha richiesta. Ciao Cristiano. 393 999 7794, ci sono una marea di vostri messaggi, adesso arrivano le fotografie delle polpette, guardate, guardate il televisore, insomma scaricate la nostra app, ci potete guardare a DN Play. Allora intanto sentiamo il messaggio.
1: I polpette siciliano, spettacolo di spettacolo.
0: Aspetta, i polpette. No, ho detto bene, giusto?
1: I polpette siciliano, spettacolo di spettacolo.
0: I polpette siciliano, spettacolo di... Vabbè, non lo ricordo già più. Com'era?
1: I polpette siciliano, spettacolo di spettacolo.
0: Allora, c'è questa polpetta qui che è arrivata. Eccola qua. Allora, questa è schiacciata. È schiacciata. Però non mi hanno detto, non mi hanno messo il corrente come vengono fatte queste polpette. Sembrano fritte, ecco, queste sembrano fritte. Sono schiacciate, giusto? Sono tre, queste sono tre, sono. Allora, sono schiacciate, larghe, ecco, niente. Non lo so come siano fatte, mettetemi al corrente, vediamo un pochettino. L'altra invece me l'ha detto come vengono fatte, vediamo un pochettino. Lei è Lori che le ha inviate. Mamma mia, qui ho già la colera, no, mamma mia. No, ma come vengono fatte queste purpette? Queste?
1: I purpette.
0: I purpette, sì. I purpette, come vengono?

0: nuovo singolo di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Radio Jukebox. Sentiamo.
1: No, non è che perché tu hai fame, descrivi queste polpette, c'è gente che lavora fino alle 3 senza pranzo. Quindi smettila, ti prego, di descrivere queste buonissime polpette che ci abbiamo tutti fame qua in ambulatorio.
0: Vabbè, ma adesso non prendertela con me. Non lo so, ma era solamente curiosità, chiacchierare. Adesso aspettavo una ricetta. Una ricetta. Oh, mamma mia, come siete? Ah, tre.

0: su Radio Jukebox. Ragazzi, stanno arrivando fotografie, qua fotografie continuano. Allora, c'è anche la ricetta, e mi è arrivata la ricetta delle polpette, le purpette. Ho detto bene, purpette. Allora, scrive così: a Catania sugo pure quelle tradizionali, ma bisogna essere mentalmente pronti con carne equina. L'importante è la qualità delle materie prime. Allora, macinato di carne, mollica, uova, aglio, prezzemolo, infine pecorino, come se non ci fosse un domani. No, spiegatemi che significa come se non ci fosse un domani. A me piace molto, devo mettere tutta quanta la forma. No.
1: Ciao Bradi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Maria Rosa,
0: ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Senti, stamattina vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Fiorella Mannoia, mi sembra che sia quello che le donne non dicono.
0: Va bene,
1: grazie mille.
0: Tra poco, rimanete con noi. Pecorino, come se non ci fosse un domani. Ma quanto? No, veramente mi piace questa cosa qua, di come se non ci fosse un domani. Ditemelo su tutto. Piatto di carbonara come se non ci fosse un domani.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio un campione di Ultimate Plus.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.

0: Quello che le donne non dicono su Radio Jukebox. 393-999-7794. Adesso scusatemi, ma non so che cosa sia. Allora, mettetemi al corrente che cosa, credo che sia un prodotto da cucina, il salmoriglio. Il salmoriglio, che cos'è il salmoriglio? Grazie.
1: Allora, non ho la foto.
0: Sì.
1: Delle polpette che faccio io.
0: Sì.
1: Sempre Lori da Palermo.
0: Polpette, fallo vedere, fallo.
1: Però ti posso assicurare che sono buonissime.
0: Ecco,
1: allora,
0: quali?
1: Io faccio le polpette tradizionali.
0: Come si fanno?
1: Con la salsa.
0: Sì, al pomodoro.
1: Oppure okay. Faccio quelle aggrassate.
0: Come sono le aggrassate?
1: Significa con
0: ma
1: le patate,
0: sono
1: all'oro, il pomodorino fresco.
0: Sono queste?
1: Vengono
0: queste qua.
1: Fritte.
0: Sì, secondo me sono queste,
1: poi
0: schiacciate.
1: Poi si maneggia tutto con i pomodorini, sfumate con il vino.
0: Mamma mia, ma io
1: l'alloro.
0: E poi
1: sono buonissima.
0: Ok, via Rona 8 Torino, fateli arrivare per favore, grazie.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Da Messina.
0: Ciao Alessandro.
2: Per ora sono un pochino triste perché
0: che succede?
2: Mia madre è volata in cielo un paio di giorni fa.
0: Amico mio, un abbraccio.
2: E vorrei dedicarvi a Francesco Renga, Angelo.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo.
2: Vladi, oggi c'è Marco Pazzi.
0: Bello. Sì, esatto. Sì.
2: Diventiamo un pochino che per il momento ne ho bisogno.
0: Dai.
2: Grazie e buona giornata.
0: Un abbraccio grande.

0: Francesco Renga con Angelo su Radio Jukebox. Un abbraccio ad Alessandro che ci segue da Messina.
1: Vorrei richiederti la canzone di Guesce Patti e ATN. Grazie, ciao. Buona domenica, buon pranzo. Ciao Vladi.

Infatti, questa è la ATM su Radio Jukebox. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Aha con Take On Me su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Angelica, se non ricordo male, vero? C'era il messaggio, l'avrò perso da qualche parte. 393-999-7794, ciao, sentiamo.
1: Ciao Blatt, come stai? Stai bene?
0: Bene.
1: Sento, volevo dedicare una canzone a mio fratello, mio mare Bruno.
0: Che cosa?
1: La canzone Cuoricino.
0: E così la cantiamo tutti insieme.
1: La dedico a te e a tutti quelli che mi conoscono. Oggi Marco Patti.

Coma cose con cuoricini su Radio Jukebox. Mamma mia, c'è Francesca, scrive a tutti i baristi che mangiano dietro un bancone, buon appetito. C'è bruschettina, pane integrale, pomodori sopra. Vabbè, però un bacione, un abbraccio a tutti quanti i baristi. Intanto grazie a tutti quanti i locali commerciali che ci stanno ascoltando e guardando. Antonella ha richiesto un buon trasloco di Olly e Giulio.

0: Lì e Giulin con buon trasloco su Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo voi.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene, tutto a posto? Mm-hmm. Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Don Raffaele di Fabrizio De André.
0: Wow.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a tutto Radio Jukebox.
0: Ce n'è bisogno adesso. Dai, dai, un bel caffè, dai. Con la moca. Il profumo della moca.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente, io voglio già.

3 con Don Raffaele su Radio Jukebox. 393 999 7794. La mi è venuta voglia di caffè, ma prima vorrei provare le polpette, le polpette. State con noi, tra poco si torna insieme.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sire su Radio Jukebox. Ciao, sei
1: già... Ciao, mi potresti mettere la canzone di Fermate la guerra del vagabondo di Houston?
0: Non ce
1: Grazie.
0: L'abbiamo. Ciao, un salutone enorme, non ce l'abbiamo, non fa parte della nostra programmazione.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno Popi di Radio Jukebox da Enza Yuba. Ma quanto è bella sta canzone! Ciao!
0: Allora, tu Enza, tu ci devi sempre spiegare di quale canzone parli.

0: Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao, come stai?
1: Una musica allegra per me.
0: Ecco,
1: dai,
0: arrivano una dietro l'altra.
1: Sto morendo del caldo, non posso
0: no.
1: più.
0: Tieni, tieni.
1: Fuoco mio. Che tristezza, si caldo. Fuoco.
0: Amore, un ventilatore, un condizionatore. Fate qualcosa.
2: Pavladino, buon pomeriggio, buon venerdì qui da Casa Tutela, da Michele Marco. Allora, Pavladino, visto che il venerdì è dance, se fosse possibile, anche se siamo un po' in ritardo, un pezzo di Cream and Coco Stars con I Need a Miracle, così la balliamo. E niente, la vogliamo dedicare a te, a tutti, tutti gli amici di Jukebox, in particolare all'amico Baravetto, che oggi poverino è un po' nero, è una giornata.
0: Aia,
2: no.
0: Cosa succede?
2: E quindi niente, buon weekend a tutti, Casa Tutela presente, un abbraccio grande grande dai Tutela!

0: 393 999 7794, restate lì con noi, tra poco torniamo insieme a sentire ancora le vostre voci, fatemi sentire, vai.
1: Ciao. Se tu vieni qua, caro nipote, te la fa la zia.
0: La zia.
1: Le polpette. La zia.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per

0: diretta special su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Raffaella e Deni che stanno lavorando insieme ascoltando Jukebox. Grazie fanciulle, e si trovano a Firenze. Che bella Firenze. No, vabbè, bellissimo.
1: Ciao Vladi, buongiorno, sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Mi faresti sentire una qualsiasi canzone di Vasco Rossi?
0: Va bene.

non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Io e te, io e che bella, che bella.
1: Sentiamo voi, ciao.
2: Ciao Vladino, buon venerdì, sono sempre Massimo da Torino.
1: Ciao Massimo.
2: Come stai, tutto bene?
1: Bene,
2: oggi
1: grazie.
2: Per favore mi voglio super scatenare, mi metti la canzone di Paradiso con Bailando.
1: Tu come
2: così
1: stai?
2: Così aspettiamo Marco Patti che fra poco arriverà.
1: Va
2: ok?
1: Bene.
2: Prima bene. Come sempre la dedico a te, tutti gli altri ascoltatori della radio, tutti i miei amici che mi seguono ogni giorno. Ciao ciao, ci sentiamo lunedì, buon weekend soleggiato a tutti. Ciao ciao.
1: Massimo, come stai? Tutto bene? No no, perché l'uccellino prima ha detto nervioso, tenerissimo, e io ho pensato si sarà abbronzato forse. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, non ho ancora mangiato, mi puoi mettere una canzone degli 883, sono già andati in onda. Insomma, non hai mangiato ma non mi hai nemmeno ascoltato, però non va bene.

Paradiso con Bailando. Salutiamo Cristina, Lorenzo e Giovanni che sono in piscina con la musica di Radio Jukebox. Nicki Minaj, dobbiamo salutare Francesco, ciao.

Nicki Minaj su Radio Jukebox. Richiesta da Francesco 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre sul canale 254. C'è ADN Play, c'è Radio Jukebox in tutta Italia.

0: con Comuni Immortali su Radio Jukebox, la richiesta di Nada Visignano 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Vladino, siamo Sabri
2: e Iri.
0: Ciao,
1: siamo di nuovo qua in piscina. Ah, si sta proprio bene, vieni a farci compagnia.
0: Ma volentieri.
1: Senti, ci faresti ascoltare Beautiful Things di Benson Boone?
0: Che bella, volentieri.
1: E
0: sì,
1: lo dedichiamo alla mia cra, che lei è al lavoro, lo so, ci odierà, ma vabbè, noi le vogliamo bene lo stesso.
0: Certo, sì.
1: E a te, a tutti quanti, un buon weekend. Ciao.

0: Benson Boone con Beautiful Things su Radio Jukebox.
1: Ciao Eila, sono Antonella. Ciao, oggi Antonella. Gentilmente papacito, auguro a tutti un buon weekend. Mando Bladino un forte abbraccio.
2: Ciao Bladino.
1: A te, wow. Questo è un bacio appassionato anche per te.
0: Mamma mia.
1: Saluto Aquaman, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, dal Paradiso dei Sapori. Un abbraccio grande, ciao.

collegati con noi. Papassito, papapapa. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Vado a salutare gli amici del ristorante Le Due Magnolie. Loro sono a Mappano, in via Montessore 123, angolo via Fontanili. Numero telefonico lo 011 996 8473, Mappano Torinese, provincia di Torino. C'è un momento speciale da festeggiare? Compleanno, battesimo, comunione, matrimonio o qualsiasi altro evento? Ragazzi, la scelta giusta è Le Due Magnolie, anche perché c'è Sabrina, la direttrice di sala, che vi accoglierà con professionalità e saprà consigliarvi sulle migliori scelte della casa. Tutto quanto lì preparato, creato, dalla cucina alla pasticceria, tutto è preparato interamente, comprese le delizie torte realizzate dalla loro pasticcera Isabella, che andiamo a salutare. E poi il sabato sera vi aspetta anche l'intrattenimento musicale, ci saranno gruppi, insomma ci sarà tanto divertimento. Voi potete essere anche in tanti, anche perché c'è il posto auto. Sì, sì. Ci sono anche disponibili menù a prezzi fissi, ampio giardino, area giochi per i bambini. E allora andiamoli a trovare.

giugno insieme ad Herbal Meta con Irrecuperabile. 393 999 7794, state con noi tra pochissimo. Marco Patti pronto, è tutto sudato. Ma dove mai è tutto sudato Marco? No, ma è sudatissimo, ragazzi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Il sospiro di sollievo era il suo prima, ha fatto
1: c'è qualcuno? No, perché adesso c'è la musica di Marco Patti e non ce n'è per nessuno.
2: Vladi, lavorando stiamo ballando con la musica di Marco Patti. Ciao da Beppe.
0: Ciao Beppe, devo salutare anche Matteo, insomma, che vuole andare via perché non vuole lavorare insieme a Nordine Roby. Come mai?

0: 7794. Ciao!
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Ma ciao! Che ti rilato?
2: Che grande Hathaway! Grandissimo Marco Patti, insuperabile!
0: Ciao, vai!
3: Oggi Marco Patti viaggia di musica commerciale ed è questa la musica che vale!

scrive: puoi salutare mia mamma che ti segue sempre su Arcobaleno Musicale. Ciao Salvatore, ciao mamma Carlotta. Vladino, buon weekend a tutta Radio Jukebox. Questo è il messaggio di Lori da Catania. Ciao, c'è anche Mar. Allora, come si chiama? No, è Dani. La musica di Marco Patti, stai a sentire, balla con noi se ti vuoi divertire.

0: 99977 94, fatemi sentire le vostre voci.
1: Vladi e Nina.
0: Ciao Anina.
2: Buon weekend, Maria da Giaveno.
0: Ciao Maria.

0: 333-2688-688-999-7794. C'è il camionista Manu che ci sta ascoltando, c'è Silvia che ci ascolta da Novara, ciao Silvia, un abbraccio enorme, e poi ancora sentiamo,
1: ciao Vladi, buon weekend,
2: ciao Vladino, ciao.

Nicolas, che devo salutare. Ciao Nicolas, c'è anche lui. Ragazzi, grazie. Vabbè, grazie Marco Patti, che ancora una volta ci ha fatto ballare. Grazie ancora Marco Patti. Ragazzi, ci ritroviamo lunedì noi, a partire dalle 10, sempre qui su Radio Jukebox. Baci e abbracci a tutti quanti voi. No, vabbè, vi ho baciato. Ai tutti, a tutti. Tarda un po'. C'è anche Luigi, eccomi. Eri preoccupato. Un pochettino. No, un pochettino. No, senza Luigi io oggi, insomma, mi deve portare in vacanza. Se è fine settimana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
8: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristorante Le Due Magnolie.
9: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
0: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
10: Per la tua pubblicità su questa emittente
11: 800 940 974.
10: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

guardo in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Alta marea.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation. I 10

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a €4,99. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a €1,89. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono €2,99.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3055.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl,

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Ai.
2: Fonzi! Ti guà.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 9 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carta. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
3: Totac, divani!
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
5: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Jukebox, www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: affitti. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Richiedi i tuoi vari preferiti a Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre-

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: telefono lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: 011 19 88 57 76. In noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 151.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao, da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair and Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 3 0.

diretta. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente,
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair and Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Radio
0: Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 5, 6, 0.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cuéme, pero te coge.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7422.
1: Barranquilla me da yo.
2: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
3: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristorante Le Due Magnolie.
4: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 2, 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 752.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 1 6

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0635.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

0: with you. Please stay.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7690.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 3 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Jukebox, www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri. Perché

morto per sbaglio e lì cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la

0: 68.
1: La programmazione di Bom Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 6825.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.